cara un sol momento il peciglio a me volgete e nel mio ritroverete quel che la propria non sa.